Ya woke up seremo nonsense. Too link me swag nachi. Extra sheet in ya sware. Dragon fu omo yedi amo bepe. John girl, sa so marry. The boys at the back, yedi di